0: guai a Junior ormai.
1: Oh, yeah, yeah, yeah.
0: Junior! Oh!
2: Che già la legna
0: se. E io guai l'equipo su.